0: Ho fatto il sei come un flauto pendente dal disco.
1: Ho fatto il sei.